0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Zoali marché, li marché, li marché.
1: Zoali marché, li marché, li marché.
0: Koali marché, li marché, li marché.

uniforme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate